Ma da porta di gita va bene a me. Si tu la parla via americana, quando si fa la moda sotto la luna.